0: Calisa non è la trofea, profeta.
1: Problema, ma non è che si sta su triste. E di questa, io non ho un profeta.

0: luce se è mamma che ha preca non va di senso lo che non sanno che le mamma
1: ma mi mai non sanno va di su che la frutta te che la mai non sa bene la mamma ma è busa di tuare c'è la frutta mamma ma non muoio io
2: yeah, mi sto imitando in un nuovo giusto la ngibone khona yasebenza ngalimama imsebenzi ngibona ukuphuma into eyele umthongo nje oyele ngibona iyasebenza lo just done senze isize yaphela nge kodwa ngibona ngithi ngathi yona iyasebenza ngibona ungenelela kuma kuthulula uma kuthulula la ngisengakunakho nda uyasebenza ngempela emsebenzini ngumuntu oyi-leader kubasebenza enginawo and nginesikhathi enginawo so bathe kwenye i-department bephelele umsebenzi basusa i-India baletha mina